estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scalda.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.